0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Reporter.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 7:04. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì con il nostro giornale radio dedicato all'informazione dalla Sicilia, edizione di martedì 6 ottobre. In apertura la festa dell'Unità a Palermo. È tempo di bilanci, oltre 9.500 presenze. Il messaggio di Schlein: ci serve un'Europa più forte, Palermo merita il cambiamento. La segreteria nazionale del PD è intervenuta in video alla manifestazione organizzata a Villa Filippina, che ha messo a confronto tutte le forze del campo largo. Assenteismo, un altro mese trascorso all'ARS senza dati. Iniziato il quarto trimestre, ma fotografia ferma il primo. Il dato rimane fermo ad aprile, quando Nicola D'Agostino di Forza Italia risultava il meno presente in aula. Critiche dei deputati sul metodo con cui vengono registrate le assenze. A Palermo vigili scatenati, dal telelaser ai controlli su revisione e assicurazione, oltre 600 multe in 5 giorni. Il bilancio dei servizi svolti dalla Polizia Municipale dal 28 settembre al 2 ottobre attraverso pattuglie e sistemi tecnologici dedicati al misuramento della velocità e alla regolarità della sosta e dei veicoli. E adesso è il momento della politica. Italia Viva sosterrà la candidatura di Bartolo per la presidenza della regione siciliana. Questo è l'annuncio fatto da Renzi. Applausi scroscianti e una standing ovation hanno accolto il medico di Lampedusa ed ex europarlamentare una volta salito sul palco alla Leopolda. Cambiamo argomento. 350 animali esotici al porto di Pozzallo, c'è il sequestro della finanza. Come emerso, inoltre, ben 76 appartengono a specie protette, tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Restano gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni caduto dal palco nel Messinese. Intanto proseguono le indagini. La vicenda, che risale a sabato 3 di ottobre nel pomeriggio, è avvenuta sul lungomare Zuccarello ed è adesso al centro delle indagini con la procura di Patti, che ha aperto il fascicolo per tutti gli accertamenti dovuti del caso. Agrigento, un minorenne prende a pugni un tassista, l'uomo finisce in ospedale. Adesso si attende la scelta dell'uomo, possibile alla denuncia a carico del minorenne. Sviluppi in queste ore. Abusi su 2 scorte a Sciacca, confermati

0: pronunciata la condanna a 8 anni e 4 mesi. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna nei confronti di un egiziano di 28 anni accusato di violenza sessuale per fatti avvenuti in un appartamento a Sciacca. Secondo l'accusa, l'uomo che lavorava nel settore della pesca avrebbe raggiunto l'abitazione dove due giovani escort colombiane esercitavano il meretricio pretendendo di avere rapporti sessuali senza pagare. Una delle donne sarebbe stata aggredita e costretta per due volte a subire rapporti. A Catania muore negli uffici della polizia dopo l'inseguimento nella notte. Indagini disposta all'autopsia. L'uomo era stato raggiunto nella notte dagli agenti che lo avevano identificato e poi portato negli uffici. Lì il malore fatale. Inutili i soccorsi. A Partinico, giovane in bratta con lo spray la fontana di Piazza Duomo, ma le telecamere lo incastrano. Grazie all'impianto di videosorveglianza comunale, i carabinieri avrebbero individuato il responsabile dell'atto vandalico all'interno di una struttura di accoglienza. Si tratta di una ventenne che ora dovrà rispondere del reato di deturpamento di opere pubbliche. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia. Vi porto questa sera a Biancaville, provincia di Catania, con i Cugini di Campagna, concerto in Piazza Roma. Mentre dal 6 all'8 ottobre parte da oggi i Versi di Luce Festival, 4 giornate a Modica tra film e poesia in provincia di Ragusa. L'apertura è oggi, affida subito il passo al doppio binario tra memoria e visione, l'inaugurazione della mostra Scordate Memorie. Fotogrammi di un cinema ritrovato, curata da Alberto Bona, e il film fuori concorso Un poeta di Simon Mesa Soto. Concludiamo con la città di Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, Il sogno di Erma, autoreplica alla Sala Laudamo. Rilettura della tragedia di Federico García Lorca, firmata da Domenico Cucinotta. Lo spettacolo va in scena in 2 blocchi, dal 7 al 10 e dal 14 al 17 ottobre, sempre alle 20:30, nel cartellone del Teatro Vittorio Emanuele. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia, da Filippo Virzì della redazione regionale. Grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
2: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi, martedì 6 ottobre. In Sicilia passaggio di una perturbazione che porterà un generale aumento della nuvolosità sulla regione, con piogge a Palermo e rovesci sui rilievi interni. I venti soffieranno moderati con raffiche fino a 48 km a Trapani. Le temperature massime raggiungeranno 27 gradi sia a Palermo sia a Catania. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo nubi sparse, minima 17, massima 24. Caltanissetta, nubi sparse, minima 13, massima 23. Catania, nubi sparse, minima 18, massima 27. Enna, nubi sparse, minima 10, massima 20. Messina, nubi sparse, minima 18, massima 26. Palermo, nubi sparse, minima 20, massima 26. Ragusa, nubi sparse, minima 15, massima 23. Siracusa, nubi sparse, minima 19, massima 26. Trapani, nubi sparse, minima 21, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 6 ottobre, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
2: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande

0: All'Aurora, emozioni da prima fila. Radio Le Volte. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
2: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno, oggi martedì 6 ottobre, con Filippo Virzì in voce. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, dire che sarete in ottima forma è riduttivo, aggiungere che vi sentirete bene è ancora poco. Davvero non potreste chiedere maggior benevolenza al cielo di questo giorno. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e ai Pesci, apritevi. Inizierete una nuova relazione, anche solo di amicizia. Se appartenete al Toro, allo Scorpione, all'Acquario, all'improvviso non vi sentirete più sicuri di niente. Le certezze affettive che avevate fino a ieri sembrano essere svanite, dissolte come nebbia al sole. La sicurezza sembra sfuggirvi di mano. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Giornata di assoluta concretezza. Toro. Martedì meno problematico del solito. Gemelli. Avete idee scintillanti. Cancro. Oggi farete un grande passo in avanti. Leone. Quest'oggi gira tutto a meraviglia. Vergine. Siete un po' stanchi e affaticati. Bilancia. Giornata giusta per viaggi e nuovi contatti. Scorpione, carpe diem, cogliete l'attimo. Sagittario, oggi non riuscirà nessuno a tenervi fermo. Capricorno, giorno da vivere intensamente. Acquario, tenete a bada l'umore e non fatevi coinvolgere in situazioni negative. Ed infine il segno dei pesci. Nulla vi spaventa. Con il segno dei pesci si conclude l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno di oggi, martedì 6 ottobre. Letto per voi da Filippo Virzì. Trascorrete una fantastica giornata. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
4: Due minuti, un libro.
5: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da guardia.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Tratto da una storia vera.
9: Scegliete.
10: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
11: Preoccupare.
12: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
13: Chiamatemi padre, per favore.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
15: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
16: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente.
24: La storia va ancora scritta.
25: Digger al cinema.
16: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve.
30: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
31: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
32: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
33: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
34: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
35: Parcheggio custodito e gratuito.
36: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
37: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
38: The best songs on the radio.
39: Radio Reporter.
38: This is my only favorite station.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Eccoci in redazione per quanto concerne le notizie dalla Sicilia. In voce Filippo Virzì. Apertura con il nuovo stadio del Palermo. Il comune chiede di aggiornare i conti. Gli uffici non bocciano il piano economico della società ma non chiudono l'istruttoria. Serve qualche integrazione. Dubbi su pubblicità e sulla composizione delle risorse. Rimaniamo sempre a Palermo, questa volta siamo a Mondello, addio ai vecchi gazebo, ecco il piano per la nuova piazza di Mondello con idee horse d'autore firmati dagli architetti. La rimozione delle coperture attuali a novembre libererà il lato monte del cantiere, sbloccando i lavori in vista della riapertura prevista per la primavera 2027. L'intervento integrerà alberature, fontana tecnologica e un restyling coordinato degli spazi commerciali curato dall'Ordine degli Architetti. Dall'abbandono di rifiuti, incontrollato lo stallo sul contratto di servizio RAP. SRR bacchetta il Comune di Palermo. Gli standard del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Palermo non convincono gli organi di controllo. In una nota del 1 ottobre firmata dal presidente della SRR Palermo 1, Natale Tubiolo, l'ente ha scritto agli uffici dell'amministrazione, evidenziando una serie di limiti operativi. Dall'inefficacia del contratto all'abbandono incontrollato di spazzatura alla mancata approvazione del nuovo contratto di servizio di RAP. Politica, nuova grana, centrodestra e opposizioni in crisi, la partita della manovra è in salita. Il centrodestra si appresta ad affrontare l'ennesimo caso giudiziario. Il campo largo si spacca, mentre i siciliani attendono risposte dal caro carburante alla sanità, già nell'imminente variazione di bilancio. La manovrina, stagnante in seconda commissione bilancio, segna almeno una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia e i grandi temi restano ancora irrisolti. Rimaniamo sempre in tema di attività politica in Sicilia. Vannacci punta su Tommaso Calderone per costruire il futuro nazionale in Sicilia, nominato responsabile. Il deputato di Barcellona Pozzo di Gotto, ex Forza Italia, guiderà la fase costituente del movimento nell'isola. Ad ufficializzarlo è stato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. Voltiamo pagina, arrivano in agliscafo a Liperi con oltre 350 grammi di cocaina e marijuana, arrestati due catanesi. I due presunti corrieri con precedenti penali sono stati arrestati allo sbarco sull'isola e trasferiti nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Caduta mortale dal quarto piano in un cantiere, indagate due persone per omicidio colposo. La procura di Caltagirone ha disposto accertamenti, compresa l'autopsia, sul corpo dell'operaio calatino 36enne Francesco Ragusa, morto mentre lavorava in un cantiere privato a Palagonia. A San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, si schianta contro due auto parcheggiate, ma è positiva all'alcol test e viene denunciato. Un 63enne per guida sotto influenza di alcol. Ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora fino a condanna definitiva. Aspadi Caltanissetta ha presentato una querela dopo la manifestazione per l'ospedale di Gela. La direzione generale di Aspadi Caltanissetta, con un provvedimento ufficiale, ha dato mandato legale per la presentazione di una querela a tutela dell'immagine e della credibilità istituzionale. Concludiamo con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Catania, al GAM, alla Galleria d'Arte Moderna. Donatella Finocchiaro, Porta Rosa, Conta e Canta, spettacolo che ripercorre la vicenda umana e artistica della cantautrice siciliana. Con Finocchiaro ci sarà il musicista Vincenzo Ganci, la produzione firmata dall'associazione Città Teatro. Da Catania ci trasferiamo a Palermo, al Museo Internazionale delle Marionette Pasqualino. Vi segnalo la mostra Messico-Sudamericane. Tre giorni tra maschere e teatro. Da mercoledì 7 ottobre a venerdì 9 ottobre a Palermo la seconda edizione di Libero Spazio Espressivo Sicilia-Messico. L'iniziativa è proposta dall'associazione Frida Kahlo Palermo APS e TS nei rapporti avviati con l'ambasciata del Messico a Roma, il consolato messicano di Palermo e il comune di Palermo settore culturale. Per questa edizione è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Vorrei parlarti d'amore, dirti tante belle parole. Vorrei 20 anni di nuove per te lo farei. Vorrei parlarti d'amore, dirti tante belle parole. Vorrei 20 anni di nuove

ora c'è un stufo per chi mi hai pregio, vattene via. Guarda che tipo assurdo, ma che donnaccia.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì con il nostro giornale radio dedicato all'informazione della Sicilia, edizione di martedì 6 ottobre. In apertura la festa dell'Unità a Palermo. È tempo di bilanci, oltre 9.500 presenze. Il messaggio di Schlein: ci serve un'Europa più forte, Palermo merita il cambiamento. La segreteria nazionale del PD è intervenuta in video alla manifestazione organizzata a Villa Filippina, che ha messo a confronto tutte le forze del campo largo. Assenteismo, un altro mese trascorso all'ARS senza dati. Iniziato il quarto trimestre, ma fotografia ferma al primo. Il dato rimane fermo ad aprile, quando Nicola D'Agostino di Forza Italia risultava il meno presente in aula. Critiche dei deputati sul metodo con cui vengono registrate le assenze. A Palermo vigili scatenati, dal telelaser ai controlli su revisione e assicurazione, oltre 600 multe in 5 giorni. Il bilancio dei servizi svolti dalla Polizia Municipale dal 28 settembre al 2 ottobre attraverso pattuglie e sistemi tecnologici dedicati al misuramento della velocità e alla regolarità della sosta e dei veicoli. E adesso è il momento della politica. Italia Viva sosterrà la candidatura di Bartolo per la presidenza della regione siciliana. Questo è l'annuncio fatto da Renzi. Applausi scroscianti e una standing ovation hanno accolto il medico di Lampedusa ed ex europarlamentare una volta salito sul palco alla Leopolda. Cambiamo argomento. Tentava il trasporto illecito di oltre 350 animali esotici al porto di Pozzallo. C'è il sequestro della finanza. Come emerso, inoltre, ben 76 appartengono a specie protette, tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Restano gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni caduto dal palco nel Messinese. Intanto proseguono le indagini. La vicenda, che risale a sabato 3 di ottobre nel pomeriggio, è avvenuta sul lungomare Zuccarello ed è adesso al centro delle indagini con la procura di Patti, che ha aperto il fascicolo per tutti gli accertamenti dovuti del caso. Agrigento, un minorenne prende a pugni un tassista, l'uomo finisce in ospedale. Adesso si attende la scelta dell'uomo, possibile la denuncia carico del minorenne. Sviluppi in queste ore. Abusi su due escort a Sciacca, confermata la condanna a 8 anni e 4 mesi. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna nei confronti di un egiziano di 28 anni accusato di violenza sessuale per fatti avvenuti in un appartamento a Sciacca. Secondo l'accusa, l'uomo, che lavorava nel settore della pesca, avrebbe raggiunto l'abitazione dove due giovani escort colombiane esercitavano il meretricio pretendendo di avere rapporti sessuali senza pagare. Una delle donne sarebbe stata aggredita e costretta per due volte a subire rapporti. A Catania muore negli uffici della polizia dopo l'inseguimento nella notte. Indagini disposta all'autopsia. L'uomo era stato raggiunto nella notte dagli agenti che lo avevano identificato e poi portato negli uffici. Lì il malore fatale. Inutili i soccorsi. A Partinico, giovane imbratta con lo spray la fontana di Piazza Duomo, ma le telecamere lo incastrano. Grazie all'impianto di videosorveglianza comunale, i carabinieri avrebbero individuato il responsabile dell'atto vandalico all'interno di una struttura di accoglienza. Si tratta di una ventenne che ora dovrà rispondere del reato di deturpamento di opere pubbliche. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia. Vi porto questa sera a Biancaville, provincia di Catania, con i Cugini di Campagna, concerto in Piazza Roma. Mentre dal 6 all'8 ottobre parte da oggi i Versi di Luce Festival, 4 giornate a Modica tra film e poesia in provincia di Ragusa. L'apertura è oggi, affida subito il passo al doppio binario tra memoria e visione, l'inaugurazione della mostra Scordate Memorie. Fotogrammi di un cinema ritrovato, curata da Alberto Bona, e il film fuori concorso Un poeta di Simon Mesa Soto. Concludiamo con la città di Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, Il sogno di Erma, autoreplica alla Sala Laudamo. Rilettura della tragedia di Federico García Lorca, firmata da Domenico Cucinotta. Lo spettacolo va in scena in 2 blocchi, dal 7 al 10 e dal 14 al 17 ottobre, sempre alle 20:30, nel cartellone del Teatro Vittorio Emanuele. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì della redazione regionale. Grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Eccoci in redazione per quanto concerne le notizie dalla Sicilia. In voce Filippo Virzì. Apertura con il nuovo stadio del Palermo. Il comune chiede di aggiornare i conti. Gli uffici non bocciano il piano economico della società, ma non chiudono l'istruttoria. Serve qualche integrazione. Dubbi su pubblicità e sulla composizione delle risorse. Rimaniamo sempre a Palermo, questa volta siamo a Mondello, addio ai vecchi gazebo, ecco il piano per la nuova piazza di Mondello con i The Horse d'autore firmati dagli architetti. La rimozione delle coperture attuali a novembre libererà il lato monte del cantiere, sbloccando i lavori in vista della riapertura prevista per la primavera 2027. L'intervento integrerà alberature, fontana tecnologica e restyling, coordinato degli spazi commerciali, curato dall'Ordine degli Architetti. Dall'abbandono di rifiuti, incontrollato lo stallo sul contratto di servizio RAP. SRR bacchetta il comune di Palermo. Gli standard del servizio di raccolta rifiuti del comune di Palermo non convincono gli organi di controllo. In una nota del 1 ottobre firmata dal presidente della SRR Palermo 1, Natale Tubiolo, l'ente ha scritto agli uffici dell'amministrazione, evidenziando una serie di limiti operativi. Dall'inefficacia del contratto all'abbandono incontrollato di spazzatura alla mancata approvazione del nuovo contratto di servizio di RAP. Politica, nuova grana, centrodestra e opposizioni in crisi, la partita della manovra è in salita. Il centrodestra si appresta ad affrontare l'ennesimo caso giudiziario, il campo largo si spacca, mentre i siciliani attendono risposte dal caro carburante alla sanità, già nell'imminente variazione di bilancio. La manovrina, stagnante in seconda commissione bilancio, segna almeno una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia e i grandi temi restano ancora irrisolti. Rimaniamo sempre in tema di attività politica in Sicilia. Vannacci punta su Tommaso Calderone per costruire il futuro nazionale in Sicilia, nominato responsabile. Il deputato di Barcellona Pozzo Rigotto, ex Forza Italia, guiderà la fase costituente del movimento nell'isola. Ad ufficializzarlo è stato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. Voltiamo pagina, arrivano in agliscafo a Liperi con oltre 350 grammi di cocaina e marijuana arrestati due catanesi. I due presunti corrieri con precedenti penali sono stati arrestati allo sbarco sull'isola e trasferiti nel carcere di Barcellona Pozzo Rigotto. Caduta mortale dal quarto piano in un cantiere, indagate due persone per omicidio colposo. La procura di Caltagirone ha disposto accertamenti, compresa l'autopsia sul corpo dell'operaio calatino 36enne Francesco Ragusa, morto mentre lavorava in un cantiere privato a Palagonia. A San Giovanni la Punta in provincia di Catania si schianta contro due auto parcheggiate, ma è positiva all'alcol test e viene denunciato. Un 63enne per guida sotto influenza di alcol. Ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora fino a condanna definitiva. Aspari Caltanissetta ha presentato una querela dopo la manifestazione per l'ospedale di Gela. La direzione generale di Aspe Caltanissetta, con un provvedimento ufficiale, ha dato mandato legale per la presentazione di una querela a tutela dell'immagine e della credibilità istituzionale. Concludiamo con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Catania, al GAM, alla Galleria d'Arte Moderna. Donatella Finocchiaro, Porta Rosa, Conta e Canta. Spettacolo che ripercorre la vicenda umana e artistica della cantautrice siciliana. Con Finocchiaro ci sarà il musicista Vincenzo Ganci, la produzione firmata dall'associazione Città Teatro. Da Catania ci trasferiamo a Palermo, al Museo Internazionale delle Marionette Pasqualino. Vi segnalo la mostra Messico-Sudamericane. Tre giorni tra maschere e teatro. Da mercoledì 7 ottobre a venerdì 9 ottobre a Palermo la seconda edizione di Libero Spazio Espressivo Sicilia-Messico. L'iniziativa è proposta dall'associazione Frida Kahlo Palermo APS ETS, nei rapporti avviati con l'Ambasciata del Messico a Roma, il Consolato Messicano di Palermo e il Comune di Palermo Settore Cultura. Per questa edizione è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito è gratuito.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve. One, two,

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 11:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti, un libro.
3: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
4: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
5: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
4: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
5: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Indurro, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi 2 finali a Pechino, Djokovic De Minor, a Tokyo Alcaraz Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Bentrovati. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. Il bilancio è di almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un centro di produzione petrolifera. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo l'allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Intanto l'Estonia sposta le truppe vicino al confine con la Russia, lo rivela il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. A rush finale l'iter della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, scelta indegna, protesta l'opposizione. Oggi al via le dichiarazioni di voto, il via libera definitivo è atteso giovedì. Lite familiare finita in tragedia a Napoli, una 15enne ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello di 21 anni, ora ricoverato in ospedale. L'adolescente condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. Prossimo appuntamento il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. È tutto, a più tardi.
2: Porter Flash. Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.
2: Radio Reporter.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
4: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Al Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
5: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
4: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
5: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Indur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic De Minaur, a Tokyo Alcaraz Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.
6: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina alle persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard.
2: Porter Flash.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. Il bilancio è di almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un centro di produzione petrolifera. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo l'allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Intanto l'Estonia sposta le truppe vicino al confine con la Russia, lo rivela il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. A rush finale l'iter della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, scelta indegna, protesta l'opposizione. Oggi al via le dichiarazioni di voto, il via libera definitivo è atteso giovedì. Lite familiare finita in tragedia a Napoli, una 15enne ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello di 21 anni, ora ricoverato in ospedale. L'adolescente condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. Prossimo appuntamento il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. È tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: 2 mondi lontanissimi, 2 modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.
12: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
4: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota 0, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ralsimsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
5: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
4: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
5: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Bleu dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Indurro, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi 2 finali a Pechino, Djokovic de Minaur, a Tokyo Alcaraz Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Reporter, tutta un'altra musica.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50 le persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella short list dei favoriti anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard.
1: Porter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche incomodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: again.
1: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

bocca aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Tratto da una storia vera.
4: Scegliete. Oh.
5: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
6: Fa preoccupare.
3: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
7: Chiamatemi padre, per favore.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
2: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
15: Voglio sapere che succederà esattamente.
16: La storia va ancora scritta.
3: Digger al cinema.
2: Oggi al cinema i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono
18: www.ilmoderatore.it. è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
29: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Reporter, tutta un'altra musica.

C'è chi fin là non giunge mai, è lì che muore il mondo e la città oltre non va, dove anche un cielo è di fango. Figli ce n'è anche qui, tutti una faccia ed un nome, figli del mai.

giorno poi ti sveglierà la strana voglia di andare dietro quel sole affinché scaldi anche te e asciughi in fretta.